Ebelela isigaba esiphaka manje. Yebo nimfuneni please. Ufumene